Emo FM kusongo leta abkonejin Mr. Watt neribe okwet akotolo itanyon Emo FM keteshiet nelil tuget nelit nelinyo dhubo.